Ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto, ritmi, tanti bene, cosa di matto